fresco. E poi uno spicchio di aglio, però solo uno perché sennò viene troppo forte.